namaba nenerethula mabota bokabza bachuba dikosha moditafulene di rock megwantire jaiva leyona zaka etletsi dipotla bomaisto batshweri di dog botshepi bobev bo ivone botandi bophem le